0: Poznańska.
1: SK Białystok.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
0: Yeah,